0: Selena Spiro, Great Expectation for Bay Easy 100.2, 5 minutes u 4 minuti. Żewġ esponenti kbar tal-mużika taljana, Laura Pausini, Unek, sei solo tu.
1: In ogni modo,